0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:29.

basta dirsi ti amo, è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo, a te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parli a monosillabi. E ti sei messa coi tacchi, per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie, per giocare con le persone.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: At the night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 3:04.

just like

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa la situazione generale. Un veloce fronte atlantico è passato nella notte con direzione da nord-ovest verso sud-est e conseguente afflusso di bora sull'Adriatico. In seguito si affermerà l'anticiclone delle Azzorre che favorirà tempo stabile per diversi giorni. Questa è la previsione per oggi. Di primo mattino cielo coperto con la possibilità di qualche pioggia, specie sulla costa dove soffierà bora sostenuta moderata in pianura. In mattinata rapido miglioramento a partire dai monti e il cielo tenderà a rasserenarsi ovunque. Nel pomeriggio cielo in genere poco nuvoloso con bora moderata sulla costa, più debole in pianura. Le temperature minime si avranno in tarda serata. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 12 e 14 gradi, sulla costa andranno da 14 a 16. Temperature massime comprese tra 18 e 21 gradi in pianura e sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 10 gradi, di 3 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 17 gradi di minima, 21 di massima. Lignano 15-21, Udine 12-23. 13 gradi la temperatura minima fatta registrare a Gorizia, qui la massima è stata di 23. A Cividale 13-24, a Gemona 13-23, a Tarvisio 7-15. A Fone di Sopra 8 gradi la temperatura minima, 17 quella massima. Sulla Zoncolana 6-13, a Sappada 3-10, a Cortina 3-11. E questa è la previsione per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso con bora moderata sulla costa al mattino. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:16.

0: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 12 ottobre, Ariete, rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario, meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi, la sorte non è a favore. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni, accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Gemelli, lunedì ammantato di una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cancro, su con la vita, oggi che la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. Leone, Barbanera suggerisce di restare concentrati sul momento presente. Affrontiamo le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Vergine, atmosfera serena sotto l'influsso della luna in sestile. Non faremo i salti di gioia, ma possiamo trascorrere le ore in piacevole compagnia. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito possiamo rimediare con qualche introito straordinario. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati. Oggi che la nostra luna se la vede con Marte, anche con chi amiamo, portiamo pazienza. Sagittario, una persona importante ci dà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nella mente e a cui attingere per superare i prevedibili momenti difficili. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che ci siamo guadagnati per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi. Acquario, sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Ce lo suggeriscono la Luna e Marte disarmonici. Pesci, giornata promettente grazie alla Luna in Scorpione che ci dà manforte. In amore e nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le nostre armi vincenti. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Good Morning 101.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter in vetta alla Serie A. 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
3: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
4: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Un veloce fronte atlantico è passato nella notte con direzione da nord-ovest verso sud-est e conseguente afflusso di bora sull'Adriatico. In seguito si affermerà l'anticiclone delle Azzorre che favorirà tempo stabile per diversi giorni. Questa è la previsione per oggi. Di primo mattino cielo coperto con la possibilità di qualche pioggia, specie sulla costa dove soffierà bora sostenuta moderata in pianura. In mattinata rapido miglioramento a partire dai monti e il cielo tenderà a rasserenarsi ovunque. Nel pomeriggio cielo in genere poco nuvoloso con bora moderata sulla costa, più debole in pianura. Le temperature minime si avranno in tarda serata. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 12 e 14 gradi, sulla costa andranno da 14 a 16. Temperature massime comprese tra 18 e 21 gradi in pianura e sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 10 gradi, di 3 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 17 gradi di minima, 21 di massima. Lignano 15-21, Udine 12-23. 13 gradi la temperatura minima fatta registrare a Gorizia, qui la massima è stata di 23. A Cividale 13-24, a Gemona 13-23, a Tarvisio 7-15. A Forni di Sopra 8 gradi la temperatura minima, 17 quella massima. Sulla Zoncolana 6-13, a Sappada 3-10, a Cortina 3-11. E questa è la previsione per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso con bora moderata sulla costa al mattino. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Siamo giunti al 12 lunedì, finalmente quasi metà del mese. San Serafino. Accade oggi: Colombo scopre l'America, 1492. 1931 inaugurato il Cristo Redentore di Rio. 1810 nasce l'Oktoberfest. Nati in questo giorno Luciano Pavarotti, grande big Luciano, Luca Carboni, grande musicista, 1962, Eugenio Montale, telenoverati grandi poeti, 1896, 1954 Massimo Ghini, attore popolare del cinema fiction. Poi Bob Miller, che è un ex sciatore, 1977, e Keisa Benquist, invece, che è stata un'atleta specializzata nel salto in alto. E invece andiamo a ricordare i dude di Google, Luciano Pavarotti, anche qua Google ha voluto ricordarlo così. I scomparsi oggi invece Antoine France, che è l'autore di Rara eleganza stilistica, 1924, René Lacoste, invece anche lei tennista, insomma ha vinto sicuramente la Coppa Davis, 1996, e nel 1999 ci lascia Wilt Chamberlain, che è stato un grande cestista di NBA.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.it.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
4: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
5: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
1: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee e regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 12 ottobre, Ariete, rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario, meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi, la sorte non è a favore. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni, accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Gemelli, lunedì ammantato di una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cancro, su con la vita, oggi che la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. Leone, Barba Nera suggerisce di restare concentrati sul momento presente. Affrontiamo le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Vergine, atmosfera serena sotto l'influsso della luna in sestile. Non faremo i salti di gioia, ma possiamo trascorrere le ore in piacevole compagnia. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito possiamo rimediare con qualche introito straordinario. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati. Oggi che la nostra luna se la vede con Marte, anche con chi amiamo, portiamo pazienza. Sagittario, una persona importante ci dà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nella mente e a cui attingere per superare i prevedibili momenti difficili. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che ci siamo guadagnati per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi. Acquario, sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Ce lo suggeriscono la Luna e Marte disarmonici. Pesci, giornata promettente grazie alla Luna in Scorpione che ci dà manforte. In amore, nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le nostre armi vincenti. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:48.
6: I wonder if she could tell I'm hard right now.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Confermata per ora la sua visita in Perù, prevista dal 6 al 17 novembre. Il servizio è di Marco Mancini.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
2: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. Le parole della Premier Meloni, che aggiunge: la serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus ci rincuorano. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendo pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. E Zelensky risponde anche sull'altro fronte aperto da Trump, che ha invocato un cambio di leadership in Ucraina. Disponibile alle elezioni, dice, purché la Russia fermi gli attacchi per 60 giorni. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh, con 13 morti e oltre 300 feriti. Ieri altre 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra sauditi e forze governative yemenite ha risposto colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sanaa. Il presidente USA Trump ha fatto sapere che a breve deciderà se intervenire contro le milizie sciite filo-iraniane, che potrebbero rispondere bloccando di nuovo lo stretto di Bab el-Mandeb. Torniamo in Italia con la politica. Le opposizioni pronte ad annunciare ricorsi contro la legge elettorale da presentare davanti alla Corte Costituzionale. Sentiamo Laura Supino.
5: È stato un percorso non privo di tensioni interne, ma ora il centrodestra sembra tirare il fiato sulla legge elettorale. La scorsa settimana il via libera definitivo e la successiva promulgazione da parte di Mattarella sul nuovo testo, ma per smontarlo si compatta anche il centrosinistra nel denunciare l'incostituzionalità di una legge definita senza mezzi termini una truffa. Con una conferenza stampa alla Camera parte così da oggi la campagna per una rapida presentazione in tutte le corti d'appello dei ricorsi cui hanno lavorato i giuristi della rete per un voto libero e uguale. L'obiettivo dei promotori è arrivare ad un pronunciamento della Corte Costituzionale prima delle celebrazioni delle elezioni politiche, che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027. I promotori focalizzano i punti critici: un premio di maggioranza spropositato, l'introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, il numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, la mancanza di parità di genere e la ridefinizione delle circoscrizioni estero.
2: In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una 30ina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como-Roma, fa ancora bene il Cagliari, pari con la Juventus, pareggia anche il Milan. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
0: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, rimasto in 10 dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogricidze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia all'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce. Emiliani avanti con Orsolini, raggiunti da Fatah, rete della vittoria di Enem. Oggi la sesta giornata si completa con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
2: Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen su Red Bull davanti a Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, terzo e sempre più vicino al titolo mondiale Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio in Texas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Prisrčno dobrodošli u kafe Zacher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
9: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
10: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
11: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
12: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 8 e 20 minuti.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
5: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
6: La 30ª Festa della Castagna vi aspetta a Vitoblie, vicino a Nova Gorica. Sabato 17 ottobre, dalle ore 20, grande festa d'autunno. Domenica 18, dalle ore 14, specialità gastronomiche e caldarroste, lotteria a premi, animazione per bambini e tanta musica con il gruppo Ciucchi. Ci vediamo questo sabato e domenica sotto il grande tendone a Vitoblie, a soli 15 minuti dal valico di Vrutoiba.
7: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
8: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
7: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
8: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
9: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: Apriti a nuove visioni e vivi l'emozione. Non perdere l'occasione di scoprire la nuova stagione al Teatro dei Fabbri, il ridotto della Contrada, nel cuore di Trieste, in Via dei Fabbri. Per informazioni, scarica l'app della Contrada, visita il sito www.contrada.it o seguici sui social.
1: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora, le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'80ina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ha partecipato a Sanremo 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera. Tra i suoi brani più noti anche Nessuno e Patatina. A fine anni 70 è all'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in TV. Ha partecipato nella sua lunga carriera a tantissime trasmissioni televisive. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
4: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
5: Vuoi passare un weekend perfetto?
6: Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
7: Ciuta sfida, ti dani tutti e
0: Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
7: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
2: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo. E domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
3: La 30ª Festa della Castagna vi aspetta a Vitovlie, vicino a Nova Gorica. Sabato 17 ottobre, dalle ore 20, grande festa d'autunno. Domenica 18, dalle ore 14, specialità gastronomiche e caldarroste, lotteria a premi, animazione per bambini e tanta musica con il gruppo Ciucchi. Ci vediamo questo sabato e domenica sotto il grande tendone a Vitovlie, a soli 15 minuti dal valico di Vrutoiba.
4: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Od 12. do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreca, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
1: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
6: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
7: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
6: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
7: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
6: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
7: Il ricamo che ti distingue.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle, l'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 12 ottobre, Ariete, rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario, meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi, la sorte non è a favore. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni. Accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Gemelli, lunedì ammantato di una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cancro, su con la vita, oggi che la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. Leone, Barbanera suggerisce di restare concentrati sul momento presente, affrontiamo le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Vergine, atmosfera serena sotto l'influsso della luna in sestile. Non faremo i salti di gioia, ma possiamo trascorrere le ore in piacevole compagnia. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito possiamo rimediare con qualche introito straordinario. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la nostra luna se la vede con Marte, anche con chi amiamo, portiamo pazienza. Sagittario, una persona importante ci dà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nella mente e a cui attingere per superare i prevedibili momenti difficili. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che ci siamo guadagnati per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi. Acquario, sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Ce lo suggeriscono la Luna e Marte disarmonici. Pesci, giornata promettente grazie alla luna in Scorpione che ci dà manforte. In amore, nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le nostre armi vincenti. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning, 101.
5: Sono le 9 e 48 minuti.
4: Morning 101.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano, è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis, che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96 a 95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.

0: Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, per quanto riguarda il tempo in regione oggi, è passata una perturbazione stanotte che ha portato anche delle piogge fino a stamattina e anche una bora più consistente, bora che soffia con raffiche a 70 all'ora a Trieste stamattina. Si sente anche però anche sul resto della costa e in parte in pianura. Il tempo sta migliorando dalla montagna, dove vi sono già ampie schiarite che si stanno portando anche verso la pianura e poi anche arriveranno sul mare. Quindi pomeriggio di tempo buono, bel tempo, con bora che sarà in calo, avremo una bora non più sostenuta come adesso, ma una bora più moderata, perché però persisterà appunto anche in serata. Nella notte bel tempo, e questo farà sì che col cielo sereno le temperature scendano parecchio per quanto riguarda i monti e la pianura, e quindi andremo al di sotto dei 10 gradi in pianura e ci avvicineremo allo zero su varie zone della montagna, quindi un discreto raffreddamento dovuto sia che è arrivata aria più fredda, sia al fatto che col cielo sereno e con poco vento questa notte appunto avremo temperature basse. Trieste collabora invece, sì, farà fresco, ma nulla di particolare, la temperatura non scenderà sotto i 10 gradi per quanto riguarda la pianura. Domani giornata di tempo buono, cielo sereno poco nuvoloso con un residuo di bora al mattino, dopodiché la settimana sarà con alta pressione, quindi prevalenza di tempo buono, cielo sereno poco nuvoloso, non succede niente, temperature ritorneranno a risalire direi nella seconda parte della settimana.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
4: Siamo giunti al 12 lunedì, finalmente quasi metà del mese. San Serafino, accade oggi, Colombo scopre l'America, 1492. 1931 inaugurato il Cristo Redentore di Rio. 1810 nasce l'Oktoberfest. Nati in questo giorno Luciano Pavarotti, grande big Luciano, Luca Carboni, grande musicista, 1962, Eugenio Montale, telenovelati i grandi poeti, 1896, e 1954 Massimo Ghini, attore popolare del cinema fiction. Poi Bob Miller, che è un ex sciatore, 1977, e Keisa Benquist, invece, che è stata un'atleta specializzata nel salto in alto. E invece andiamo a ricordare i dude di Google, Luciano Pavarotti, anche qua Google ha voluto ricordarlo così. I scomparsi oggi invece Antoine France, che è l'autore di Rara eleganza stilistica, 1924, René Lacoste, invece anche lei tennista, insomma ha vinto successivamente la Coppa Davis, 1996, e nel 1999 ci lascia Wilt Chamberlain, che è stato un grande cestista di NBA.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it. Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
1: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Cighedaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 e cighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighedaccio, vi aspettiamo.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: heart.
1: Punto Zero

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:32.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
1: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.

0: sia Giulia.
1: Meteo Montagna, previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento col meteo della montagna del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi, insomma, nuvoloso e coperto con la possibilità di qualche pioggia. La mattinata rapido miglioramento, il cielo tenderà a rasserenarsi, temperatura a 1000 metri 10 gradi, a 2000 metri 3 gradi. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura a 1000 metri 9 gradi e a 2000 metri 4 gradi. Andiamo a vedere a Sappada, oggi poco nuvoloso, ci sarà, insomma, coperto tutta la giornata, 17 km all'ora la velocità, temperature dai 5 13 gradi. Domani poco nuvoloso, velato, venti che vanno fino a 17 km all'ora, temperature dai 3 ai 14 gradi. Andiamo a vedere Cortina d'Ampezzo, invece oggi bel tempo, venti che vanno fino a 18 km all'ora, temperature dai 5 ai 14. Domani invece velato, poco nuvoloso, specialmente nel pomeriggio, con venti che vanno a 12 km all'ora fino a 28 e temperature dai 4 ai 16 gradi.
1: Il meteo montagna vi è stato offerto da
3: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
1: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla, abbiamo fatto le robe fatte bene. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché stai là, bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene. E noi non ci possiamo permettere questo. Noi dobbiamo andare. E se dobbiamo prendere gol, li prendiamo in maniera diversa, ma non così.
0: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como-Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo-Muani. E dopo la gara duro faccia a faccia sul terreno di gioco tra Spalletti e Pisacane, la versione dei due tecnici.
2: Io gli ho detto, guarda, bravi, complimenti, sei bravo anche a fargli a insegnargli a perdere tempo, gli ho detto così. E lui ha detto, mi ha detto, come, cosa tempo, cosa perdere tempo? Ci siamo detti niente di male, non ci siamo offesi, non ci siamo detti niente, è soltanto su questa cosa qui.
3: Penso che a partire da me bisogna dare l'esempio. Dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio, dispiace perché questo non è avvenuto.
0: Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce. Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. In Serie B il Mantova passa 2-1 a Catanzaro e si porta a meno 2 dalla capolista Palermo. Con la rete di Belotti in piano recupero il Modena batte 3-2 in rimonta al Verona, primo successo stagionale per la Carrarese, 2-0 a Padova. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
4: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibili, e poi so che se faccio così il risultato arriverà. Quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
0: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a più 2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma e dopo 3 KO consecutivi tra campionato ed Eurolega, Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Pallavolo infine, seconda giornata della 1 donne. Milano e Talmassons vincono 3-1 a Macerata e in casa con Cuneo e agganciano in vetta Conegliano. Bergamo passa 3-7-2 a Novara, successi anche per Chieri e Firenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la suite Escape. Meno 20% da 2 notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
6: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
7: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
8: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazioni di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
7: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
8: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
7: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
8: Il ricamo che ti distingue.
9: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
10: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
9: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
10: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
11: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
12: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 11:12.

0: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas-acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine-Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas-acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
1: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia. Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
3: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:33.
2: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno, per quanto riguarda il tempo in regione oggi, è passata una perturbazione stanotte che ha portato anche delle piogge fino a stamattina e anche una bora più consistente, bora che soffia con raffiche a 70 all'ora a Trieste stamattina. Si sente anche però sul resto della costa e in parte in pianura. Il tempo sta migliorando dalla montagna, dove vi sono già ampie schiarite che si stanno portando anche verso la pianura e poi anche arriveranno sul mare. Quindi pomeriggio di tempo buono, bel tempo, con bora che sarà in calo, avremo una bora non più sostenuta come adesso, ma una bora più moderata, perché però persisterà appunto anche in serata. Nella notte bel tempo, e questo farà sì che col cielo sereno le temperature scendano parecchio per quanto riguarda i monti e la pianura, e quindi andremo al di sotto dei 10 gradi in pianura e ci avvicineremo allo zero su varie zone della montagna, quindi un discreto raffreddamento dovuto sia a che è arrivata aria più fredda, sia al fatto che col cielo sereno e con poco vento questa notte appunto avremo temperature basse. Trieste con la bora invece sì, farà fresco, ma nulla di particolare, la temperatura non scenderà sotto i 10 gradi per quanto riguarda la pianura. Domani giornata di tempo buono, cielo sereno poco nuvoloso con un residuo di bora al mattino, dopodiché la settimana sarà con alta pressione, quindi prevalenza di tempo buono, cielo sereno poco nuvoloso, non succede niente, temperature ritorneranno a risalire direi nella seconda parte della settimana.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Naturalmente in salute. Programma specializzato in erboristeria e rimedi naturali offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
6: Bentornati nel nostro appuntamento con Naturalmente in Salute. Questa settimana ci occupiamo dei primi sintomi da raffreddamento. Avete a che fare con starnuti e gola che pizzica? Un sintomo che ormai, accidenti, ci colpisce anche d'estate, perché l'aria condizionata è anche spesso veicolo, ai noi, di batteri. Fermiamo allora i sintomi sul nascere con piante balsamiche come possono essere il timo e l'eucalipto. Il timo infatti disinfetta le vie aeree, mentre l'eucalipto scioglie il catarro. Il consiglio extra è di fare così: ai primi sintomi di gola infiammata fate gargarismi con acqua, sale e 2 gocce di tintura di propoli. È un po' impegnativo come gusto, ma super efficace. E infine la ricetta fai da te. Che cosa ci aiuta sempre, da sempre? Ce lo raccontava anche nostra nonna. Quando abbiamo qualche sintomo di raffreddamento, ovviamente i suffumigi balsamici. E allora come li prepareremo? In acqua bollente andremo a sciogliere 1 cucchiaio di bicarbonato, 3 gocce di olio essenziale di eucalipto e 3 gocce di olio essenziale di pino silvestre. Inalate i vapori e fatelo per 10 minuti. È tutto allora, poi ovviamente per trovare il prodotto più adatto a voi, se avete il naso appunto infiammato o qualsiasi problema legato alle infreddature, la vostra erboristeria di fiducia è sempre con voi, ma potete rivolgervi anche alla Bottega delle Spezie che ogni settimana vi regala questo momento di benessere naturale. A lunedì prossimo, in cui ci occuperemo stavolta di intestino e microbioma in autunno.
7: Sei stanco? Vuoi supportare le tue difese immunitarie in modo naturale? Hai voglia di depurarti con tisane personalizzate? Allora vieni alla Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste. Sapremo consigliarti al meglio, ascolteremo le tue esigenze e grazie alla nostra esperienza ventennale creeremo la giusta miscela per te. Il nostro team di professionisti laureati ti darà consigli per il tuo benessere a 360 gradi. La Bottega delle Spezie è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16:30 alle 19. Passa a trovarci.

0: Prisrčno dobrodošli v kafe Zacher Trieste v samem srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
1: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo. E domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
2: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: vabbè.
1: Punto zero FM.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
5: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
6: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
5: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
7: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. 2 weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
8: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
1: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
2: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Il Therme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
0: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
2: La 30ª Festa della Castagna vi aspetta a Vitovlie, vicino a Nova Gorica. Sabato 17 ottobre, dalle ore 20, grande festa d'autunno. Domenica 18, dalle ore 14, specialità gastronomiche e caldarroste, lotteria a premi, animazione per bambini e tanta musica con il gruppo Ciuchi. Ci vediamo questo sabato e domenica sotto il grande tendone a Vitovlie, a soli 15 minuti dal valico di Vrutoiba.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
5: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
4: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
5: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
4: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
5: Il ricamo che ti distingue.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodfor il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
1: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Gli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, costringendo l'Arabia Saudita a prorogare la sospensione delle operazioni dello scalo. In un nuovo attacco avvenuto ieri sera, un cittadino pakistano è morto, ferito altre 11 persone. Sabato i morti erano stati 13, oltre 300 i feriti. La coalizione militare a guida saudita ha annunciato inoltre di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli contro la città di Khamis Mushait. Immediata la risposta, colpite le postazioni Houthi a Sanaa. In un contesto di crescenti tensioni, il ministro degli esteri iraniano offre mediazione per raggiungere una soluzione politica, mentre Trump valuta se supportare l'offensiva contro gli Houthi. Corsa contro il tempo per mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti. Sentiamo Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
3: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, comprese tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente e stiamo cercando con ogni sforzo per raggiungerlo sempre in sicurezza.
1: Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata, staccato di 102 punti in classifica. George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
5: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
4: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
6: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
1: Calcio con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 in campo Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
8: Apriti a nuove visioni e vivi l'emozione. Non perdere l'occasione di scoprire la nuova stagione al Teatro dei Fabbri, il ridotto della Contrada, nel cuore di Trieste, in via dei Fabbri. Per informazioni, scarica l'app della Contrada, visita il sito www.contrada.it o seguici sui social.
9: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
10: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
11: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
12: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
11: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella. Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
3: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Oreca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: da zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Apriti a nuove visioni e vivi l'emozione. Non perdere l'occasione di scoprire la nuova stagione al Teatro dei Fabbri, il ridotto della Contrada, nel cuore di Trieste, in Via dei Fabbri. Per informazioni, scarica l'app della Contrada, visita il sito www.contrada.it o seguici sui social.
2: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: Vuoi passare un weekend perfetto?
6: Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 10 minuti.
4: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
6: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
7: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
8: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
9: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
8: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
10: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: sia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, per quanto riguarda il tempo sulla costa, è in miglioramento dopo le piogge che abbiamo avuto questa notte fino al mattino. Adesso è rimasta solo la questione della bora e un po' di nuvolosità, che però andrà via ben presto la nuvolosità, e quindi nel pomeriggio avremo cielo sereno. La bora invece, che adesso soffia sostenuta, con raffica intorno ai 70 km orari, nel pomeriggio diventerà più moderata, quindi ci porteremo più con raffiche intorno ai 50 km orari. Nella notte cielo sereno, non succede niente, salvo ancora un po' di bora. Domani bel tempo, borino al mattino e poi praticamente più nulla. In seguito bel tempo per diversi giorni, e quindi ci sarà ancora occasione di andare sulle rive o in spiaggia, chi vuole, perché qui fino al 20 ottobre non si vede nulla, e quindi le temperature ritorneranno anche a salire dopo il 15, quindi dal 15 al 20 ci sarà occasione anche tranquillamente per stare sulle rive, ma già probabilmente prima, quindi ottobre bello.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Hacen el recate y son buenos pero no DJ Alan Gómez. Yo soy CF, mami. Hagan caso. Pa' la Rocha Chávez y pa' los giles rafagazo. Turra. 7, 2, 3. Atentamente, la banda de los millones. Que no le pinte ninguna, ¿eh? Ahí está, Ñeri, pasame el phone.
1: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
4: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Moon. La Luna è più vicina che mai. Scopri la Luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
2: Il Thermen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: Fighidaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighidaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 e fighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighidaccio! Vi aspettiamo!
2: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento col meteo della montagna del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi, insomma, nuvoloso, coperto, con la possibilità di qualche pioggia. La mattinata è rapido miglioramento, il cielo tenderà a rasserenarsi. Temperatura a 1000 metri 10 gradi, a 2000 metri 3 gradi. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura a 1000 metri 9 gradi e a 2000 metri 4 gradi. Andiamo a vedere a Sappada, oggi poco nuvoloso, ci sarà, insomma, coperto tutta la giornata, 17 km all'ora la velocità, temperature dai 5 13 gradi. Domani poco nuvoloso, velato, venti che vanno fino a 17 km all'ora, temperature dai 3 ai 14 gradi. Andiamo a vedere Cortina d'Ampezzo, invece oggi bel tempo, venti che vanno fino a 18 km all'ora, temperature 5 14. Domani invece velato, poco nuvoloso, specialmente nel pomeriggio, con venti che vanno a 12 km all'ora, fino a 28, e temperature dai 4 ai 16 gradi.
0: Il meteo montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati da due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco. Oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua.

0: in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina, il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: La 30ª Festa della Castagna vi aspetta a Vitovlie, vicino a Nova Gorica. Sabato 17 ottobre, dalle ore 20, grande festa d'autunno. Domenica 18, dalle ore 14, specialità gastronomiche e caldarroste, lotteria a premi, animazione per bambini e tanta musica con il gruppo Ciucchi. Ci vediamo questo sabato e domenica sotto il grande tendone a Vitovlie, a soli 15 minuti dal valico di Vrutoiba.
6: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karawankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.

Music is the answer nella versione extended mix Soulful House, ex numero 1 in 14esima, Pat Bedeu.

0: 10 con Lift Me Up, Lift Me Higher.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time.
3: Radio Orologio.
4: Sono le 15 e 25 minuti.
5: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
6: Od 12. do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
7: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
8: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
9: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
8: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
9: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
8: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
9: Il ricamo che ti distingue.
10: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
11: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.

L'originale appartiene al 1989, questa è la versione Extended Mix. Lo stiamo girando dal mese di agosto 2026. Signori, questa è Central Selection, la classifica Deep Soul Funk Afro House con Mr. Jake. Siete sulla radio più bella, più importante del Friuli Venezia Giulia, questa è Radio Punto Zero, numero 9, in salita. A me Kastner, Marcus, Soul by Night, progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione original.

Mark, All Right, Extended Mix, due verso l'alto anche per Ronan Clark. Andiamo ad aggiornare anche la settima posizione, Alex Biggie, Frank Maelstone, il brano è Shape of My Heart, dice qualcosa? C'è la versione originale che è quella del grande Sting. Andiamo ad ascoltare questa.

0: con Mr. Jake.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: Avviso di ricerca personale. Il CAFC SPA, primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Bienvenidos en 101 House Selection, las 20 canciones más trendy y elegantes del panorama internacional en Radio.0.

0: DJ Manuel, numero 3 direttamente dalla numero 5 dello scorso appuntamento. Stiamo per entrare verso la nuova numero 1 di Central Selection. Manca solo ancora la numero 2, stabile come 7 giorni fa. DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Poising, Universal Language.
1: Mr. J. Mr. J. Sta girando lo disco.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School. Scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16:19.

0: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
1: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
2: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
3: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
5: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
1: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
2: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
3: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
5: Prisrčno dobrodošli u kafe Zacher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

0: ora dov'è lei? Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Chi è la più bella? Allora dai, giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.
1: Già lo so, non mi addormenterò mai. Già lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna. Però adesso sono solo dentro.

mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
3: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
2: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjic. Ascoltiamo il tecnico Granata.
4: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
2: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
5: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
2: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
6: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
2: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Gerardo De Vivo.
7: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola all'olandese e può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione, quella in corso.

0: Alonso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione ha favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953, con Ascari. Primo match point tra due settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa.
1: Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Beliek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ieri in Serie A si è giocato l'atteso derby di Roma tra Maxima e BC, finito 96-95. Parola ai due coach Cotelli e Magro.
2: Abbiamo avuto un controllo mentale migliore rispetto alle ultime due partite, a parte un paio di imprecisioni su cui mi hanno fatto impazzire, però in generale siamo stati molto solidi.
3: Tutto quello che c'è stato intorno al rettangolo di gioco è stato qualcosa che non si vedeva da tempo e penso sia un patrimonio della città. Dobbiamo uscire da questo campo a testa alta, sapendo che abbiamo tirato per vincere.
1: Ed è tutto.
4: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
5: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti, in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli, ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buonasera, per quanto riguarda il tempo dei prossimi giorni, direi che di base c'è l'arrivo dell'anticiclone, quindi di base tempo stabile, tempo bello, prevalenza di sole, cielo sereno poco nuvoloso. Per questa notte temperature piuttosto basse, dato che in pianura e sui monti non ci sarà vento, il cielo sarà sereno, andremo al di sotto dei 10 gradi in pianura e verso lo zero sui monti. Sulla costa invece con residuo di bora, una bora moderata, le temperature non scenderanno sotto i 10 gradi positivi. Domani massime intorno ai 20 gradi circa per su pianura e costa, con bora che nel pomeriggio praticamente si attenuerà del tutto. E dopodiché, come già detto, bel tempo nei giorni dopo, con temperature che tenderanno a risalire di qualche grado, quindi sono condizioni molto belle per quanto riguarda questa fase centrale di ottobre. Piogge non se ne vedono più, almeno fino al 20, quindi settimana tranquilla da questo punto di vista, con tanto sole. Buona serata.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio Pub.

101, le 101 hit di Radio.0. Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, in senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: La 30ª Festa della Castagna vi aspetta a Vitoblie, vicino a Nova Gorica. Sabato 17 ottobre, dalle ore 20, grande festa d'autunno. Domenica 18, dalle ore 14, specialità gastronomiche e caldarroste, lotteria a premi, animazione per bambini e tanta musica con il gruppo Ciuchi. Ci vediamo questo sabato e domenica sotto il grande tendone a Vitoblie, a soli 15 minuti dal valico di Vrutoiba.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
0: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karawankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 51 minuti.
2: Top 101, le 101 hit di Radio.0.

0: 101, le 101 hit di Radio.0.
1: Per finta.
0: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky al Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Kivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof, il Midweek Special. Da domenica a giovedì, meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof, la suite Escape. Meno 20% da 2 notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Cighidaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 alle 1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighidaccio. One Day Show. Info 345 26 55 945 e cighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighidaccio, vi aspettiamo.
5: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e

0: informazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
2: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
1: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
2: Il Termenhotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Sach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Sach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Match e soprattutto con la nostra Frozen Sach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
6: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia

0: 92.0 FM.
1: Rido piano, tanto non voglio arrivare. E se si stanca pure il freno, capirai. Sotto il cielo di settembre, quello che ti piace a te.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York Zoran Mamdani non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidi e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
1: L'economia.
0: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E sul nodo del gas russo il presidente di Confindustria Orsini, sempre da Milano, sottolinea l'energia e necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia.
2: Non entro nel tema gas russo o non gas russo, non è di mia competenza. Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo in Europa, noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark stanno prevedendo che le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro, quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
0: E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra

0: quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Rete Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
9: Buongiorno, per quanto riguarda il tempo sulla costa, è in miglioramento dopo le piogge che abbiamo avuto questa notte fino al mattino. Adesso è rimasta solo la questione della bora e un po' di nuvolosità, che però andrà via ben presto la nuvolosità, e quindi nel pomeriggio avremo cielo sereno. La bora invece, che adesso soffia sostenuta, con raffiche intorno ai 70 km orari, nel pomeriggio diventerà più moderata, quindi ci porteremo più con raffiche intorno ai 50 km orari. Nella notte cielo sereno, non succede niente, salvo ancora un po' di bora. Domani bel tempo, borino al mattino e poi praticamente più nulla. In seguito bel tempo per diversi giorni, e quindi ci sarà ancora occasione di andare sulle rive o in spiaggia, chi vuole, perché qui fino al 20 ottobre non si vede nulla, e quindi le temperature ritorneranno anche a salire dopo il 15, quindi dal 15 al 20 ci sarà occasione anche tranquillamente per stare sulle rive, ma già probabilmente prima, quindi ottobre bello.
8: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
10: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
10: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Punto Zero FM.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Apriti a nuove visioni e vivi l'emozione. Non perdere l'occasione di scoprire la nuova stagione al Teatro dei Fabbri, il ridotto della Contrada nel cuore di Trieste in Via dei Fabbri. Per informazioni scarica l'app della Contrada, visita il sito www.contrada.it o seguici sui social.
1: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
5: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Horeca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
3: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
4: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
1: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta oltre le previsioni.
0: Sempre a Milano la Biennale dell'Economia Cooperativa, un patto per la crescita e la coesione del nostro paese. A 140 anni dalla nascita di Lega Coop, Nicola Compagnone ne ha parlato con Simone Gamberini, presidente Lega Coop.
2: Le riflessioni che abbiamo fatto sull'evoluzione demografica, il tema della casa, dell'evoluzione salariale del mondo del lavoro, dell'evoluzione del welfare, della sanità, hanno messo in campo soluzioni cooperative che guardano all'uguaglianza dei cittadini, ma soprattutto alla possibilità di, come abbiamo detto più volte, di poter crescere non solo in competitività ma anche in coesione sociale, perché ci sembra sia il grande tema del nostro paese.
3: Ecco Presidente, quindi il futuro dell'Italia da cosa passa?
2: Passa dalla necessità appunto di mettersi attorno a un tavolo, iniziando a riflettere appunto su come il paese può recuperare crescita ma anche sovranità energetica, alimentare ed uguaglianza dei diritti sociali attraverso un patto di responsabilità che veda tutte le forze imprenditoriali e sociali costruire un percorso che appunto possa creare quelle condizioni di crescita e coesione.
0: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
4: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore, e il premio di maggioranza di norme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno alla maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
0: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
5: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato

0: Intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
1: Giorgio Bracardi è stato un talento unico e irripetibile, un umorista eclettico, istintivo improvvisatore fuori da ogni regola, ma anche un intellettuale sotto mentite spoglie. Renzo Arbore ricorda così l'attore comico, spentosi oggi a 93 anni, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Originario di una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Calcio infine, il match delle 20:45 tra Torino e Udinese chiude la sesta giornata di Serie A. Domani torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Vogliamo andare più in fondo possibile, ma occhio a parlare di sogni, spiega chi vuole la vigilia. Lorenzo Villanetti.
2: Da un lato c'è chi va a caccia della prima gioia casalinga, dall'altro chi arriva da 3 sconfitte consecutive e ha il dovere di rialzare la testa. Entrambe hanno 4 punti e intendono dare una scossa al loro cammino. Torino e Udinese, in campo dalle 20:45, chiudono la sesta giornata di Serie A, che vede in testa ancora l'Inter a quota 16 insieme alla Lazio. Dopo il successo casalingo contro il Parma, i nerazzurri tornano in campo domani in Champions League contro il Bruges. L'obiettivo è andare più in fondo possibile, dice Chivu in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
2: Insieme ai nerazzurri toccherà al Napoli, sabato vincente 3-0 contro il Frosinone. I partenopei guidati da Allegri sono attesi in terra spagnola dal sottomarino giallo del Villarreal. Entrambi i match si disputano alle 21.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione amministrazione trasparente, selezione del personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Me gusta, me gusta, me gusta.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
2: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
3: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia. Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buonasera, per quanto riguarda il tempo dei prossimi giorni, direi che di base c'è l'arrivo dell'anticiclone, quindi di base tempo stabile, tempo bello, prevalenza di sole, cielo sereno poco nuvoloso. Per questa notte temperature piuttosto basse, dato che in pianura e sui monti non ci sarà vento, il cielo sarà sereno, andremo al di sotto dei 10 gradi in pianura e verso lo zero sui monti. Sulla costa invece con residuo di bora, una bora moderata, le temperature non scenderanno sotto i 10 gradi positivi. Domani massime intorno ai 20 gradi circa per su pianura e costa, con bora che nel pomeriggio praticamente si attenerà del tutto, e dopodiché, come già detto, bel tempo nei giorni dopo, con temperature che tenderanno a risalire di qualche grado, quindi sono condizioni molto belle per quanto riguarda questa fase centrale di ottobre. Piogge non se ne vedono più, almeno fino al 20, quindi settimana tranquilla da questo punto di vista, con tanto sole. Buona serata.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Carioca.
1: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni

0: Radio Orologio.
1: Sono le 21 e 18 minuti.
2: Punto Zero FM.

0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
0: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karawankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

vaffanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio, va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto e già arriva.

0: c'è domani. Per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore. Come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
4: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
6: And we represent the United House Foundation. Yeah, let's go, come on, come on, come on, come on.
7: 101 House Selection.

does it set you free?

Music is the answer nella versione extended mix Soulful House, ex numero 1 in 14ª, Pat Bedeu

0: Ci con Lift Me Up, Lift Me Higher.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time.
3: Radio Orologio.
4: Sono le 22 e 24 minuti.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
3: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: Cighedaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighedaccio. One Day Show. Info 345 26 55 945 e cighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighedaccio, vi aspettiamo.

per numero 9 in salita a Mike Kastner, Marcus Soul by Night, progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione Original Mix.

Tenesius, Ronald Clark, All Right, Extended Mix, due verso l'alto anche per Ronald Clark.

0: con Mr. Jake.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: Od 12. do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
4: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
6: Apriti a nuove visioni e vivi l'emozione. Non perdere l'occasione di scoprire la nuova stagione al Teatro dei Fabbri, il ridotto della Contrada, nel cuore di Trieste, in via dei Fabbri. Per informazioni, scarica l'app della Contrada, visita il sito www.contrada.it o seguici sui social.

0: House, DJ Manuel, numero 3, direttamente dalla numero 5 dello scorso appuntamento. Stiamo per entrare verso la nuova numero 1 di Central Selection. Manca solo ancora la numero 2, stabile come 7 giorni fa. DJ Pippi, Willie Graff, Anderson Poising, Universe Language.
1: Mr. Jake está girando los discos para ustedes. Número 1.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Grazia Giulia.
1: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.
2: Tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me. Penso ancora senza rap su una

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Parlerai con te tutta la sera. So che non ti scorderai di me. Che

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.

Guarda come cazzo fletto, doppio passo Michael Jackson, troia vengo dal futuro, come motherfucking Jetson, rockstar, troia, sì come Marilyn Manson, faccio cose non c'è.

0: di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Cighedaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighedaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 in cighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighedaccio! Vi aspettiamo!
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Mentre dopo.
1: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.